la novità, la cicca cicca bunci, al varietà per casa nel cortile, si canta sola, cicca cicca bunci.

ma chissà capir cosa voglia dire queste tre parole. Bunci bunci bum bunci bunci bum bum, se splende il sol, se c'è la luna piena, se vuoi ignorare quelle cose.

È una canzone che fa male al cuor, ma che purtroppo è il canto dell'amor, di quell'amore che fa spasimare, colei che dell'amor si fa bruciare, la canto a quello che

Bellamy, Bellamy, Bellamy. Dagli occhi tuoi che fan tremar d'amor, d'ardeggi fuoco e strage fai di cuor, brune castane, bionde platinate, giovani e vecchie, libere sposate, passate al largo per il vostro ben, perché quegli occhi

fai mentir, fai tradir, fai soffrir. Cambia amor ogni dì, sei così.